grava ogni giorno sulle braccia, sui pensieri che non ricordo. Vuota da tempo la bisaccia, e anche se ho fame oramai non mordo. Guardami bene, li vedi gli occhi, guardami bene, guarda le mani. Che cosa dicono i tarocchi, che cosa raccontano per domani? Prendi il mio cuore se ti riesce, sarà nascosto da qualche parte.

chiave carte, perché a morire ci vuole poco, ma è furbo adesso, gioca d'istinto, e sente l'acqua, avverte il fuoco, è duro e non si dà per vinto, ma brucia il sole, sente le spine, e i lupi cantare sulle colline, ma ascolta il sole, sente le spine, lei viene a ridere oltre il confine.